0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. King
3: Survivor. Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Ciao, sono Massimo. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.
4: Oh, Frankie!

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci qui, puntualissimi anche oggi, pochi minuti dopo le 5 per incominciare la nostra Dance Machine su Radio Gemini. 60 minuti a nostra disposizione per ascoltare la bella musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prontissimo anche oggi e come vi avevo anticipato ieri, la puntata di oggi sarà scintillante. E allora, partiamo. Primo blocco di oggi, Man at Work, Who Can It Be Now, poi Enigma, Return to Innocence e Man Without Hats, The Safety Dance.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: E si chiude così con The Safety Dance il primo blocco della Gemini Dance Machine. Ancora ben sintonizzati e buon giovedì a tutti voi. Continuiamo con la bella musica, ne arrivo altri tre di veramente belli. Five, Slam Dunk, poi Miami Sound Machine, Conga e chiudiamo con Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Gemini, dance machine.
2: Le bellissime selezioni musicali del nostro Check e di supporto tecnico del nostro Ricky Secchi in questa ottima puntata della Gemini Dance Machine, che ricordo potete trovare assieme al resto dei nostri programmi sul sito web www.radiogemini.net, sezione podcast. Continuiamo con la musica, arriva Michael Jackson in Another Part of Me, poi Gabrielle Dreams e Michael McDonald Sweet Freedom.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quarto blocco in partenza per la Gemini Dance Machine. Si apre questa sequenza con Incognito, Don't You Worry About A Thing, poi Mike Oldfield, Two Friends e Inner Circle, Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon giovedì e ovviamente buona giornata con la nostra musica, quella di Radio Gemini e della Dance Machine. Ultimo blocco che si apre con Miko Mission, How Old Are You, poi Innocence, Natural Thing e per chiudere in bellezza Milli Vanilli con Girl You Know It's True.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Un'altra ora che si chiude su Radio Gemini, dalla Dance Machine e da Stefano Riva è tutto anche per oggi. Ci resta solamente l'ultimo appuntamento della settimana, domani, venerdì, con altri bei successi da ascoltare e gustare assieme. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
7: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: Vengo a prenderti stasera.
1: Amore, sei in ritardo.
0: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6 e 20.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Gemini. Gemini One, the big one.
4: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
5: Gemini Dance Machine.
4: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
5: Amore, sei in ritardo.
6: No, sei in punto.
5: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
5: Sei in punto.
7: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini.
5: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto, i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio, battuta 2-0, conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisini ringrazio dell'ascolto.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati e buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. Si segnalano code a causa del traffico intenso in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Donà di Piave. Segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo in A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Sempre sulla 4, dalle 22 di venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio, chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

14 maggio, 7:13 minuti, su Radio Gemini inizia ufficialmente, dopo il flashback, il nostro appuntamento con Breakfast da lunedì al venerdì, 7:10 è naturalmente l'orario e vedo che molti dei nostri geminiani sono già operativi e hanno già inviato il messaggio per darci il buongiorno. Oggi, come per tutta questa settimana, insomma, mi fate buona compagnia al 351-678-6611. Giro saluti, andiamo in provincia di Udine, dove c'è Sandro, collegatissimo, che ha bisogno della carica giusta oggi per iniziare bene la giornata, che sarà sicuramente molto impegnativa. E salutiamo anche l'amico Andrea dall'edicola di Mellaredo, già operativo. Saluta anche gli avventori, poi saluto Cece che sta organizzando secondo me al meglio la giornata come sempre. Ciao Cece, buona giornata e buon lavoro anche a te. Salutiamo anche Luca e poi andiamo a sentire il nostro motivatore. Oggi è tuo di onomastico, mi sembra di capire.

0: Cristina.
1: E
0: ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi né raggiungerli. Ciao!
1: Ciao Mattia, grazie, auguroni a te per l'onomastico e a tutti gli amici naturalmente che si chiamano Mattia. Andiamo con Hey News and the News, già in sottofondo, su Radio Gemini c'è questa Stuck With You.

0: Sai come sta andando con il check questo tempaccio? Se ho capito ormai come va, quando vai in vacanza il check del tempo gliene può fregare zero. No, comunque l'ho sentito, lui sta molto bene, si sta riposando e ripeto, nel tempo proprio non si fa problema. Mando un saluto anche a Marco, già operativo, saluto anche Michele di Muggia, poi faccio un saluto anche alla Fabi, buon giovedì anche a Barbara che dice dai che anche oggi due gocce le facciamo. Per fortuna abbiamo la buona musica di Radio Gemini. A proposito di due gocce, sentiamo come sarà la giornata di oggi e magari anche quella di domani.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, dopo la tregua delle ultime ore purtroppo tornerà il maltempo sul Triveneto. In queste ore aria fredda in quota sta valicando le Alpi e ben presto attiverà delle condizioni di instabilità sul nostro territorio. Questa mattina ancora cieli nuvolosi con qualche schiarita, ma nella tarda mattinata già nella parte più ad ovest tra Veronese e Bassa Padovana si svilupperanno i primi temporali che poi a seguire coinvolgeranno le altre province. Attenzione perché la Protezione Civile ha emesso anche lo stato di allerta gialla proprio sulla pianura veneta, la pedemontana e soprattutto la fascia costiera dove si potrebbero poi verificare delle grandinate che nel pomeriggio potrebbero poi essere anche più insistenti, sempre a macchia di leopardo. Non è possibile localizzare precisamente con largo tempo in anticipo dove avverranno queste grandinate. A seguire il maltempo poi si sposterà verso il basso Friuli, da monitorare poi il vento che sarà proprio la causa di questi fenomeni, proprio il contrasto tra il libeccio secco che proviene dalla Romagna in contrasto con il nord-est dal Friuli e poi lo scirocco dal mare, saranno quindi questi gli inneschi che provocheranno questi fenomeni anche intensi. Cercherò comunque di aggiornarvi il più possibile, quindi seguite la pagina di Facebook di Meteoclari proprio per non farvi cogliere di sorpresa. Vi auguro a tutti una buona giornata.
0: Grazie al nostro Meteoclari, che non è che ci abbia dato proprio delle grandi belle notizie, però insomma lo avevamo un po' intuito, è una settimana un po' così. Io non so, stamattina ho visto dei ragazzi che andavano a prendere l'autobus per andare a scuola con la felpina. Io ho ancora il giubbino, ho la sciarpina, quella leggera per carità, il cappellino perché è la vecchiaia. Vabbè, copritevi, portatevi appresso l'ombrello e state attenti. Lei è Nelly Furtado e questa è Say It Right.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Gemini.
6: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Lucky Stuff. 351 678 6611, vi ricordo che questo è il numero che potete utilizzare per inviare i vostri messaggi WhatsApp a Radio Gemini e quindi partecipare a Breakfast nella prima parte con i saluti e poi più tardi con il Gemini Box. Anche oggi abbiamo un appuntamento gioco, però vi dico tutto tra pochissimo. Intanto ne approfitto per ricordarvi che Radio Gemini la potete seguire sui social e grazie ai social siete sempre aggiornati, anche magari un pelino prima su quelli che potrebbero essere i nostri appuntamenti gioco, i nostri spazi con le esterne e tanto altro. Allora, se utilizzate i social, vi ricordo, se ancora non vi siete collegati con Radio Gemini, di farlo. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram, basta mettere un mi piace oppure un segui e il gioco è fatto. Se vi va potete seguire anche la sottoscritta, meglio Instagram perché su Facebook non riesco più ad aggiungere amici. Comunque mi trovate come Fabiana Contin. Tra le altre cose saluto anche Nicolò che è proprio passato via Instagram per darmi il buongiorno. Ciao Nicolò, buona giornata anche a te. Los Lobos, si balla con La Bamba.

sì, abbiamo ritrovato e ripescato anche questa canzone all'interno del nostro spazio con Breakfast su Radio Gemini. Giro saluti, faccio un saluto anche all'amico Giuliano che ci segue da Vo, e poi faccio un saluto anche a Marco e Riccardo direttamente dalla Fusaro, spero di dire bene, impianti di Adria, che ci sta ascoltando da Jesolo. Ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro. Com'è il tempo da quelle parti? E poi saluto un sacco di amici che si sono collegati anche via social, quindi saluto Mirko, anche Simone Moreno. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. 351-678-6611 se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp per darci il buongiorno. Io vi aspetto, un messaggino di testo, una nota vocale, metteteci una firma, poi come sempre vi rendo protagonisti, anzi mi fate un sacco di compagnia. The Pretenders adesso, Don't Get Me Wrong.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:03.
0: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e Cessalto. Rallentamenti sono segnalati tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova rallentamenti tra Castellana e Venezia. Verso Trieste traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la A27. E proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
2: Gemini Flashback.
1: Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

giornata da paura in tutti i sensi. Buon lavoro a tutti, Amelio. Sì, effettivamente, sto guardando fuori. Poi prima è passato qualcuno qui con la moto, non so se stava facendo, non lo so, un rally, perché cioè l'ho sentito bello forte. Sì, che noi siamo chiusi, insonorizzati. Vabbè, 351 678 6611, segnate questo numero perché vi dà sempre la possibilità di interagire con noi di Radio Gemini. E vi ricordo che tra un pochino giocheremo, mettiamo in palio anche oggi dei biglietti per uno spettacolo per venerdì questa volta. Non vi do altre indicazioni, però tenete sotto mano il numero perché è molto interessante. Positive Force adesso, we go.

di una buona stella, i Ridillo, Sorvio Gemini. Faccio un saluto anche all'amico Federico che scrive da Conselve. Buongiorno Radio Gemini, un buongiorno a tutti, anche se fuori piove, il sole è sempre dentro nel cuore, sempre. Ma che bella immagine, ma l'hai fatta tu Fede, troppo bello, complimenti comunque. Poi mando un saluto anche al nostro amico Massimo, buongiorno. Saluto Lorella, Marisa e anche Rachele che si sono collegate via social, quindi ringrazio. Invece, come vi ho anticipato poco fa, abbiamo dei biglietti, due coppie di biglietti per un appuntamento per venerdì, quindi domani 15 di maggio, sempre al Gran Teatro Geox con Luca Argentero, che porta in scena È questa la vita che sognavo da bambino. È uno spettacolo dove ci sarà modo con Luca appunto di raccontare le vite di tre grandi sportivi italiani che hanno segnato profondamente l'immaginario collettivo e la storia del paese. Tre percorsi diversi, tre epoche differenti, ma un unico filo conduttore: diventare eroi ciascuno a modo proprio. Quindi se volete partecipare e andare insomma con noi di Radio Gemini proprio a questo spettacolo al Gran Teatro Geox per domani venerdì 15 di maggio con Luca Argentero, a me sarebbe piaciuto ospitarlo qui negli studi di Radio Gemini anche per una chiacchierata, perché è anche un bel uomo da vedere, non solo un bravo artista. Quindi se volete partecipare basta scrivere Luca e il vostro nome, inviare il messaggio subito al 351 678 6611, perché i più veloci avranno questa bella opportunità di andare al Gran Teatro Geox domani per questo spettacolo assolutamente da non perdere. Io ho visto qualche spezzone e devo dire che merita assolutamente. Juanes adesso, questa è la camisa negra.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Mi faccio un saluto anche a Tiziana. E adesso sentiamo anche il nostro amico Pip che cosa ci racconta.
1: Buongiorno Fabi, buongiorno Geminiani. Qui è il vostro amico Pip che sta andando a lavoro. Traffico oggi, traffico,
0: sì,
1: lavoro in corso, pioggia, c'è un po' di tutto, eh. Comunque dai, siamo abbastanza fiduciosi che forse arriveremo puntuali, ma credo proprio di no. E basta, quindi dai. Comunque la cosa positiva è che giovedì siamo già a metà settimana e quindi. Ragazzoni, che dimmi, buon lavoro e un salutone a Bolabi, un salutone a Bonfitto, un salutone a tutti voi geminiani, ciao!
0: A proposito, Pip del Buonaldi.
2: Gemini, buongiorno, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, come già dissi qualche altra volta.
0: Diluvia qui.
2: Ma l'importante è che è già giù e sentiamo, come sempre, il profumo del fine settimana.
0: Insomma.
2: Raga, che dire, intanto passiamoci una buona giornata. Buon lavoro, un abbraccio, ciao!
0: Ciao Albi, 351-678-6611, adesso potete sbizzarrirvi con le vostre richieste perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box con voi protagonisti, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, di fare anche una bella dedica, un saluto, allora potete inviare i vostri messaggi e partecipare al Gemini Box, basta inviare un messaggio WhatsApp al 351-678-6611. Scrivete la vostra richiesta, se volete appunto aggiungere anche un saluto, e firmate i vostri messaggi, sia quelli di testo che quelli vocali, che a noi piacciono tra l'altro molto moltissimo. Earth, Wind and Fire adesso, questa è System of Survival.

Articolo 31, Guapa Loca su Radio Gemini 351 678 6611. Stanno già arrivando le vostre richieste. Ah, oggi sono in solitaria, quindi non ho Riccardo oggi, perché l'editore lo ha fatto venire il pomeriggio perché serve a lui e non va bene. No, sto scherzando, quindi siate clementi con le richieste, perché non ho le chiavi del magazzino, però abbiamo tantissima musica che potete richiedere, che già fa parte del nostro insomma archivione, e quindi sì, potete andare, poi eventualmente ci aggiorniamo con i messaggi WhatsApp. Stanno già, dicevo, arrivando le vostre richieste, quindi approfittate, in un messaggino di testo, una nota vocale, metteteci la firma, inviate il vostro messaggio. 9:10 c'è il Gemini Box e adesso c'è lei, Kim White.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:02.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra Sandona di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 A4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo.
15: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long. Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai

Rammstein, che saluto e apre così con questa bella canzone il Gemini Box di oggi, giovedì 14 maggio, e grazie anche per questa bella richiesta. Faccio un saluto anche alla mia amica Veronica, che scrive direttamente da Venezia. Sì, manca poco ormai. Ieri tra l'altro ho sentito anche Pierre per qualche indicazione, quindi non vedo l'ora di arrivare alla festa di San Piero di Castello, naturalmente verso la fine del mese di giugno, ma ne parleremo sicuramente. Ciao Vero, un abbraccio forte. E poi sono pronta per accontentare delle altre richieste, ma come avete sentito prima è passato qui in studio il nostro editore e mi dà la possibilità di regalare qualche altro biglietto per l'appuntamento di domani, venerdì 15 di maggio, al Gran Teatro Geox. Siamo quindi a Padova per lo spettacolo "E questa la vita che sognavo da bambino" con Luca Argentero, dove ci sarà la possibilità di scoprire la vita di tre grandi sportivi italiani che hanno segnato l'immaginario collettivo. Sono tre percorsi diversi, epoche anche differenti, ma un unico filo conduttore. Uno spettacolo sicuramente molto interessante da vivere, quindi abbiamo la possibilità di regalare ancora qualche biglietto, ecco, per lo spettacolo ai più veloci che invieranno adesso un messaggio con scritto Luca e il proprio nome al 351 678 6611, naturalmente un messaggio WhatsApp, e poi richiameremo noi per confermare la vittoria del biglietto e dare tutte le informazioni necessarie per l'appuntamento. No chiamate, solo messaggi, mi raccomando, al 351 678 6611. Andiamo ad accontentare anche l'amico Igor, che voleva ascoltare Gloria Gaynor. A seguire soddisferemo anche la richiesta dell'amica naturalmente Alberta, che ne approfitta anche per salutare Cinzia.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, stella mia. Oggi veramente giornata oggiosa, ma noi abbiamo il sole dentro. Ed è per questo che ti chiedo, sono un ragazzo fortunato del Giova. Ciao a tutti!

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

con Rock the Night, e faccio così un saluto anche all'amico Michele di Adria che mi ha lasciato carta bianca e naturalmente io sono andata a vedere un po' quelle che sono le richieste che ha fatto negli ultimi periodi e ho pescato questa. Michi mi ha lasciato carta bianca, io ho preso gli Europe che ci stanno sempre bene. Allora faccio un saluto anche a Fabio, buongiorno Fabio, ben collegato, e anche alla Silvia.

Erco il marito, questa canzone, soprattutto quando mi fa arrabbiare, visto che Roby è all'ascolto, io non dico altro, caro Roby. Nel frattempo ti saluto perché ci dai il buon giovedì da Sottomarina, oggi giornata temporalesca, ma c'è Radio Gemini che ci mette sempre un raggio di sole, un abbraccio, ciao Roby, mi raccomando non fare arrabbiare la moglie, non va mica bene questa cosa qui. Faccio subito un saluto anche a Katia, che accontentiamo con i Guns N' Roses. Vuoi perché il tempo fuori sembra proprio novembre, la pioggia, e allora perché non ascoltare questa November Rain?

Giovanni, e andiamo in quella di Palmanova per fare un saluto anche all'amica Roberta. Ciao Roby, un abbraccio, grazie per la comprensione. Poi faccio un saluto anche a Checco. Ciao Checco, buona giornata, come va? Come va? Come va? Qui è abbastanza bene, ti mando un abbraccio. E poi andiamo ad accontentare anche, e ringrazio anche Cristiano per la comprensione, una delle richieste appunto che ci ha fatto al 351 678 6611. Oggi sono sola, però siete bravi, mi date sempre delle buone opzioni. E ci sono loro, 900 con The Only One, per l'amico Cristiano. Ciao.

ragazzi, è arrivato il momento di chiudere il Gemini Box, ma anche Breakfast per oggi. Giovedì, voi rimanete lì perché siamo la vostra colonna sonora, ci sono i nostri DJ, tra poco il DJ Sansone ad accompagnarvi, poi tanti altri appuntamenti e la musica di Radio Gemini. Noi torniamo anche domani mattina per l'ultimo appuntamento della settimana alle 7, vi aspetto, e anche oggi vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto e anche per, insomma, avermi dato, ecco, manforte all'interno dello spazio dedicato al Gemini Box. Domani torna Riccardo, dovrei, insomma, avere un supporto assolutamente in più per il vostro appuntamento. Dalla Fabia è tutto, un abbraccio e a domani, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Spinea e Padova Est, in direzione opposta tra Padova Est e il bivio per la 57. E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5.30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
10: I'm taking it round the world, world, world, world, world, world. The world, world, world, world, world, world.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale di Mestre, si verificano code in direzione Padova tra Castellana e Venezia, sulla A4 nel tratto Padova-Venezia in entrambi i sensi di marcia, code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo, che si immette in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto per un nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rilento per traffico intenso verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di ispezione dei portali, verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Chiuderà inoltre dalle 21 alle 5.30 lo svincolo di immissione della Carbonifera Est, in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
12: Yeah.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Adesso, geminiani, alzate il volume a palla. Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One, The Big One.
2: Gemini Fly Mix. Codice volo 7080. Pilota Massi Taskin DJ.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Trieste, si verificano rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert e code nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Dalle 22 di domani venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio sulla A4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970, Jackson 5,

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Madonna, Gambler.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Gemini
1: Spot.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Gemini.
10: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste, mentre sugli altri percorsi di nostra competenza non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 5.30 di domani, 15 maggio, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento della A4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia in direzione Trieste. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
3: Radio Gemini. Playing only the best hits. Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Spot.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, iniziamo segnalando un incidente sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra Udine Sud e l'allacciamento con la A4 Venezia Trieste in direzione di quest'ultimo. Al momento non vengono segnalate conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Proprio sulla A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Traffico rallentato invece sulla A4 Venezia-Padova verso Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini, segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria.

0: varia e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci qui, puntualissimi anche oggi, pochi minuti dopo le 5 per incominciare la nostra Dance Machine su Radio Gemini. 60 minuti a nostra disposizione per ascoltare la bella musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da Stefano Riva. Prontissimo anche oggi e come vi avevo anticipato ieri, la puntata di oggi sarà scintillante. E allora partiamo. Primo blocco di oggi, Man at Work, Who Can It Be Now? Poi Enigma, Return to Innocence e Man Without Hats, The Safety Dance.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così con The Safety Dance il primo blocco della Gemini Dance Machine. Ancora ben sintonizzati e buon giovedì a tutti voi. Continuiamo con la bella musica, ne arrivo altri tre di veramente belli. Five, Slam Dunk, poi Miami Sound Machine, Conga e chiudiamo con Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Hot.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di

0: Finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: White Dance Machine.
1: Le bellissime selezioni musicali del nostro check e di supporto tecnico del nostro Ricky Secchi in questa ottima puntata della Gemini Dance Machine, che ricordo potete trovare assieme al resto dei nostri programmi sul sito web www.radiogemini.net, sezione podcast. Continuiamo con la musica, arriva Michael Jackson in Another Part of Me, poi Gabrielle Dreams e Michael McDonald Sweet Freedom.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dynamite Dance Machine.
1: Quarto blocco in partenza per la Gemini Dance Machine. Si apre questa sequenza con Incognito, Don't You Worry About A Thing, poi Mike Oldfield, Two Friends e Inner Circle, Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon giovedì e ovviamente buona giornata con la nostra musica, quella di Radio Gemini e della Dance Machine. Ultimo blocco che si apre con Miko Mission, How Old Are You, poi Innocence, Natural Thing e per chiudere in bellezza Milli Vanilli con Girl You Know It's True.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Un'altra ora che si chiude su Radio Gemini, dalla Dance Machine e da Stefano Riva è tutto anche per oggi. Ci resta solamente l'ultimo appuntamento della settimana, domani, venerdì, con altri bei successi da ascoltare e gustare assieme. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.
11: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini 1 ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogarole Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Spot. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini. Spot.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it. Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, iniziamo nuovamente dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono rallentamenti con code dovute a traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud, nonché verso Milano tra Verona Est e la A22. Sempre per traffico intenso si registrano residui disagi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo friulano tra Cessalto e San Stino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale potete collegarvi al sito viaggiareintrentino.it.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

0: Gemini One, The Big One.
1: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano residui rallentamenti con code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, dovuti a traffico intenso. Per quanto riguarda i lavori in programma stanotte sulla nostra rete, dalle 21 alle 6 verrà chiusa l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Miranese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: È una bella serata, certo che sì, perché c'è Hit Parade Stories che inizia. Spero sia un appuntamento oramai diventato imperdibile per voi, perché c'è tanta bella musica scelta da buon Riccardo Secchi dall'altra parte. Quindi benvenuti o bentornati in quel che è il nostro spazio qui a Gemini, come sempre con me, con la Vale, dalle 20 alle 21, dove non solo ritroviamo bella musica, ma ritroviamo un sacco di curiosità. Parliamo di cinema, parliamo di grandi cult, parliamo di artisti, parliamo di musica, di curiosità, e questa sera ne ho un bel po', perché una puntatina settimanale sulle curiosità che arrivano da web la facciamo molto volentieri. E allora vi porto fra pochissimo in Finlandia e in Danimarca, e poi ci sono delle notizie interessantissime e altrettanto divertenti che arrivano dal Giappone. State con me
0: su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che sound, senti che bei successi. La facciamo spesso una puntatina sulle curiosità da web. Mi piace parlare di

0: frequente vedere passeggini con bambini che dormono all'esterno di caffè o asili nidi, mentre i genitori si trovano all'interno. Si tratta di una consuetudine radicata da decenni che è inserita proprio in un contesto culturale ben preciso, perché alla base della pratica vi è la convinzione ampiamente diffusa nei paesi nordici che l'aria fresca favorisca un sonno più lungo e di migliore qualità. Alcuni specialisti sottolineano come temperature più basse e ambienti ben ventilati possano contribuire a cicli di riposo più regolare. Inoltre, nei climi freddi le abitazioni restano chiuse per lunghi periodi all'anno e quindi far dormire i bambini all'aperto ridurrebbe quindi l'esposizione prolungata ad ambienti chiusi dove la circolazione di virus respiratori è molto diffusa. Bisogna dire anche che i genitori utilizzano sacchi termici, coperture isolanti, abbigliamento adeguato per mantenere stabile la temperatura corporea del bimbo, assicurando al tempo stesso una supervisione costante e in condizioni meteorologiche idonee. Chi avrà ragione? Ditemi la vostra, magari.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
5: Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati,

0: per riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
0: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
3: Certo che anche oggi il tempo sta passando veloce, perché qui si suonano solo grandi successi e quindi il tempo

0: espressione che si può tradurre come uomini affascinanti che asciugano le lacrime. Questa mi mancava, ragazzi. Il servizio è nato una decina d'anni fa grazie ad un imprenditore giapponese che ha ideato il progetto con l'obiettivo di aiutare le persone a ridurre lo stress, soprattutto quello legato al lavoro. Allora, il funzionamento è semplice: i clienti scelgono un uomo da un catalogo, dopodiché il cremeso raggiunge il luogo concordato portando con sé dei fazzoletti di carta e un film particolarmente strappalacrime. Quando iniziano a scendere le lacrime, il professionista le asciuga offrendo parole di conforto. Il costo del servizio può variare e arrivare anche a $80 per sessione. Ah, però, l'idea si ispira ad un concetto diffuso nella cultura giapponese chiamato ryukatu, che significa letteralmente cercare il pianto. Secondo questa pratica, piangere può aiutare a liberare le emozioni e alleviare lo stress. Beh, ditemi voi, paghereste qualcuno per un servizio del genere? Io no.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

sapore del suo bacio, beh, potrebbe essere sicuramente interessante come idea. Si chiama MUA Remote Kissing Device ed è diventato virale nel 2023 quando è stato presentato da un ingegnere giapponese. L'idea praticamente è nata pensando alle coppie che vivono relazioni a distanza. È un dispositivo che praticamente è dotato

0: pressione, il movimento e persino la temperatura del bacio. Questi dati vengono raccolti e inviati tramite un'app ad un altro dispositivo identico che produce il bacio in tempo reale, addirittura muovendo anche questa sorta di labbra artificiali. C'è chi lo considera un'invenzione romantica e chi invece la giudica un po' uno dei dispositivi più strani mai visti. Oh, a voi la scelta!
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Made Stories.
1: Giro del web, in fatto di curiosità, finito, miei cari, perché dobbiamo salutarci. Concludiamo così il nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutte le sere qui, da lunedì al venerdì alle 20 con me, con Valentina La Rocca. Ci si sente domani sera, sempre alle 20, per chiudere anche questa settimana, qui su Gemini. Ciao!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.
2: Spot.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: che cosa rende davvero straordinaria la vita. Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it. Gemini Spot. Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
1: Gemini. Gemini One, The Big One.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: straordinaria la vita. Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
1: Gemini Spot.
0: Che cosa rende davvero straordinaria la vita? Il 15 maggio al Gran Teatro Geox arriva Luca Argentero con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino. Un racconto emozionante tra sogni, sfide e grandi imprese attraverso le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre uomini, tre eroi, un viaggio tutto da vivere. Regia di Edoardo Leo. Biglietti su ticketone.it.
1: Gemini.

0: Tusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
1: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
0: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.

Germany. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta

piove.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
1: Radio Gemini One, siamo tornati.

0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories. Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche. Ti aspetto.